0: Niente.
1: Se mi sono montato un colpo.
2: Go ahead.
3: Can you push my call to Resit Tom, please?
2: 10-4.